0: easy cut.
1: Per la canzone, vai a fare. Quindi non è un po' di controllo.